0: c'è la campana d'oro. Bracco, io sono tutta madre.
1: Se non chiede no, alla flagregna, alla flagregna.
2: Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumando.